cartone bianco fosse il Maina, e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.